Amigo, na ne jobu di na muto nusu wa mane ni mumbi asi. Anu kwa di di na wako si a wote tuaswini asu.